ai go le tswa nnete bo se di doctor wa ra ba go nosi ai ke mo go tla papa